0: Signorina, posso offrire qualcosa da bere?
1: Comment? Non, je n'ai pas soif, monsieur. Merci.
0: Mi sembra un po' strano, ma io credo che l'ho già vista in qualche parte.
1: Vous ne parlez pas français du tout?
0: Ah, ma c'est difficile.
1: Mais on ne se comprend pas si mal, après tout.